Bambin, pietà mi vinse. Costui, straniero e ignoto, mi venne innanzi. Ehi, e donai, sperando che in remote contrari tratto l'avrebbe. E quel fanciullo amminta, dove che ne facesti?